Blue 100.7, Tracy Chapman, Oscar. Y seguimos con James Blunt. High en Blue 100.7.